0: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta, quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì con te.
1: Radio Nostalgia.
0: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte

0: Sono le 6:28.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Non ti ho mai visto da queste parti.
17: Sto cercando il mio cane.
18: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
16: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
19: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
17: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
20: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
21: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
19: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
17: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
20: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
17: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
20: Ma lo smetti!
2: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
22: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
7: Sono le 6 e 58 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed Hezbollah ha attaccato con droni il nord di Israele, 1 soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno 10 di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese, all'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
9: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
10: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
11: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
12: Il mondo è più bello insieme a noi.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: 9.80.
15: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
16: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
15: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
16: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
15: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
16: è quando torni.
17: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano

0: Cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
8: Sono le 7 e 32 minuti.
9: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
11: Buon giovedì 28 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Giusto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 maggio l'attrice Carol Baker, il papà di James Bond, ovvero lo scrittore Ian Fleming, e lo scrittore nostrano Luigi Capuana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado dei gemelli, hai un carattere difficile, sono poche le persone che ti capiscono e in fondo nemmeno tu stesso ti comprendi bene. In te esistono forti contrasti, da una parte vuoi piacere agli altri, inserirti nella società, partecipare a tutto, dall'altra sei eccessivamente critico e irascibile, impaziente e intollerante. Sei abile e nel settore del lavoro puoi eccellere, questo grado dà la possibilità di comandare, di organizzare o dirigere un'azienda. E chiediamo invece alle stelle come sarà questo giovedì 28 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Abbiamo voglia di muoverci, rimettere in circolo il nostro fuoco sacro. Il battito accelera e la mente rincorre le possibilità. Siamo magnetici come calamite, utilizziamo questo impeto per coinvolgere e non per travolgere. Toro, opportunità fortunate, ma è l'intuizione il vero faro della giornata. Affidiamoci alla nostra saggezza interiore. L'opposizione della Luna porta però piccole tensioni emotive. La Luna invita a studiare le mosse prima di agire. Gemelli, siamo spinti a guardare lontano e a pianificare i prossimi passi. La nostra visione strategica è vincente e conduce lontano. Il futuro è già nelle nostre mani e prende forma se ci impegniamo ad abitarlo con coraggio e tenacia. Cancro, la Luna in Trigono offre la forza e la lucidità per superare le competizioni in modo costruttivo. Non temiamo di affrontare una situazione pesante in ambito professionale. Il confronto è necessario. Leone, i rapporti d'amicizia e i legami sentimentali sono al centro dell'attenzione, donando gioia nella quotidianità. Scegliamo di frequentare le persone che ci fanno stare bene, non quelle che ci turbano e ci rubano le energie. Vergine, il cielo muove dei dubbi e un po' di stanchezza, ma la bella Luna in Scorpione aiuta a mitigare questa inquietudine regalando un supporto emotivo. Confidiamo le nostre preoccupazioni a un amico fidato, ne trarremo beneficio. Bilancia. Qualcosa o qualcuno mette alla prova la nostra calma. Non cediamo alle lamentele di chi ci circonda, manteniamo il nostro proverbiale equilibrio. Se Venere in aspetto ostile crea qualche spesa imprevista, la nostra praticità ci aiuta a riorganizzare il bilancio. Scorpione, siamo invitati a un riallineamento interiore. È basilare creare lo spazio mentale per comprendere cosa vogliamo davvero al di là delle distrazioni. Se impariamo adesso a rifiutare ciò che non è essenziale, possiamo dire di sì con convinzione più avanti. Sagittario, cautela nelle finanze. Un'opportunità richiede un'attenta valutazione e la massima prudenza. È promettente, ma può rivelarsi prematura. Siamo pragmatici, accantoniamo una somma da usare in caso di necessità. Capricorno, da empatici ci sentiamo chiamati ad aiutare gli altri, ma stabiliamo confini sani per non esaurirci. Dobbiamo usare il sesto senso e perspicacia per comprendere i bisogni profondi di chi ci sta vicino. Acquario, siamo chiamati ad allentare la presa sul materialismo e a ridefinire il concetto di ricchezza, una bonifica mentale e materiale per ritrovare leggerezza. L'obiettivo non è quello di avere di più, ma di amare maggiormente ciò che abbiamo e chi è accanto a noi. Pesci, la nebbia si dirada e le vecchie paure iniziano a svanire in un'esperienza liberatoria e trasformativa. Se dei segnali ci sembrano confusi, annotiamoli e torniamo a leggerli in un momento di maggiore calma. Sarà davvero utile. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. State attenti a buttare al vento le persone. Alcune imparano a volare. John Blauer. Radio Nostalgia.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
12: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più a equazioni temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio, in serata e nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
14: Io dormo benissimo.
13: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
14: Basta russare.
13: Mi prendi in giro?
14: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
13: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
14: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
15: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: I con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas, maialino arrosto, pecora in umido.
15: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
17: Questa è Radio Nostalgia.

0: siamo di nuovo insieme anche in questo giovedì. Ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi di questo spazio che ogni giorno vi vede alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Sì, mandando adesso una nota vocale al 338-6360-114 con nome, città e tre canzoni, potresti essere tu il protagonista della puntata di domani. Sì, perché chi la manda oggi è in onda domani. Oggi andiamo a Catania.
1: Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea, un saluto a tutti gli amici.

0: ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini, Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea, un saluto a tutti gli amici di Radio Nostalgia.
1: Oggi il 3 per te ci ha portato in Sicilia dalla Giulia, che ogni tanto si fa sentire con un vocale al 338-6360-114. E voi cosa state aspettando? Mandatemi adesso il vostro 3 per te con nome, città e tre canzoni. Vi ridò il numero, così Danny è contento: 338-6360-114. Numero che potete utilizzare anche per chiederci un po' di info, perché ce le state chiedendo già in tanti su come funziona il nostro weekend. Domani sera ci vediamo dalle 18.30 in poi in piazza Matteotti a Sarzana, che per 4-5 giorni si trasforma nella città inclusiva, perché va in scena il Free Food Festival, la seconda edizione. Insieme a me, Valentina Leporati Laveglia, Luca Giorgi, vi racconteremo in diretta questo festival strepitoso che si apre proprio domani e che dura parecchi giorni nel cuore di Sarzana, dedicato al mondo della celiachia, vegan e vegetaria, insomma tutti qua, insomma festival inclusivo. Ok, sabato invece c'è la prima tappa dell'estate nostalgia, ci vediamo a Fivizzano, Sapori 2026, dalle 21 sul palco Faustabelli e tanti tantissimi artisti. Dalle 22 arrivano invece tutti i DJ di Radio Nostalgia e anche Stefano Reis, quindi questo sabato tutti a Fivizzano. Tutte le info sui nostri eventi le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ci fermiamo, torniamo più tardi, bacio. Nostalgia
2: 3 per te, Radio Nostalgia. Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Ci

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono le 7 e 58 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
6: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
5: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la premier.
7: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
5: E a scaldare la giornata politica ieri, la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature. Le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
8: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
5: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
9: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana. È quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
5: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo, battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
10: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
11: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
12: Direttore sanitario Nadia Singarella.
13: Ci siamo, ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah, Andreoni.
13: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
15: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
15: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
19: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
20: Vale, ma che cos'è?
19: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
20: Wow, e quindi?
19: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
20: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
19: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
22: Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
20: Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
21: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
22: Non ti ho mai visto da queste parti.
23: Sto cercando il mio cane.
24: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
22: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
25: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
23: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro. Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
26: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
25: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
23: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia. C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
25: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
23: Cavolo, smetti!
27: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
28: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
29: Io dormo benissimo.
28: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
29: Basta russare.
28: Mi prendi in giro?
29: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
28: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
29: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
30: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
0: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
1: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
0: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
1: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
30: Questa è Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: sa di felicità. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: www.airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
3: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
2: Icone tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas, maialino arrosto, pecora in umido.
3: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 27 minuti.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
12: Radio Nostalgia.
13: Buon giovedì 28 a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno oggi ai Giusto, all'ascolto e non. Sono invece nati in data 28 maggio l'attrice Carol Baker, il papà di James Bond, ovvero lo scrittore Ian Fleming, e lo scrittore nostrano Luigi Capuana. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado dei gemelli, hai un carattere difficile, sono poche le persone che ti capiscono e in fondo nemmeno tu stesso ti comprendi bene. In te esistono forti contrasti, da una parte vuoi piacere agli altri, inserirti nella società, partecipare a tutto, dall'altra sei eccessivamente critico e irascibile, impaziente e intollerante. Sei abile e nel settore del lavoro puoi eccellere, questo grado dà la possibilità di comandare, di organizzare o dirigere un'azienda. E chiediamo invece alle stelle come sarà questo giovedì 28 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Abbiamo voglia di muoverci, rimettere in circolo il nostro fuoco sacro. Il battito accelera e la mente rincorre le possibilità. Siamo magnetici come calamite, utilizziamo questo impeto per coinvolgere e non per travolgere. Toro, opportunità fortunate, ma è l'intuizione il vero faro della giornata. Affidiamoci alla nostra saggezza interiore. L'opposizione della Luna porta però piccole tensioni emotive. La Luna invita a studiare le mosse prima di agire. Gemelli, siamo spinti a guardare lontano e a pianificare i prossimi passi. La nostra visione strategica è vincente e conduce lontano. Il futuro è già nelle nostre mani e prende forma se ci impegniamo ad abitarlo con coraggio e tenacia. Cancro, la Luna in trigono offre la forza e la lucidità per superare le competizioni in modo costruttivo. Non temiamo di affrontare una situazione pesante in ambito professionale, il confronto è necessario. Leone, i rapporti d'amicizia e i legami sentimentali sono al centro dell'attenzione, donando gioia nella quotidianità. Scegliamo di frequentare le persone che ci fanno stare bene, non quelle che ci turbano e ci rubano le energie. Vergine, il cielo muove dei dubbi e un po' di stanchezza, ma la bella Luna in Scorpione aiuta a mitigare questa inquietudine regalando un supporto emotivo. Confidiamo le nostre preoccupazioni a un amico fidato, ne trarremo beneficio. Bilancia, qualcosa o qualcuno mette alla prova la nostra calma. Non cediamo alle lamentele di chi ci circonda, manteniamo il nostro proverbiale equilibrio. Se Venere in aspetto ostile crea qualche spesa imprevista, la nostra praticità ci aiuta a riorganizzare il bilancio. Scorpione, siamo invitati a un riallineamento interiore. È basilare creare lo spazio mentale per comprendere cosa vogliamo davvero al di là delle distrazioni. Se impariamo adesso a rifiutare ciò che non è essenziale, possiamo dire di sì con convinzione più avanti. Sagittario, cautela nelle finanze. Un'opportunità richiede un'attenta valutazione e la massima prudenza. È promettente, ma può rivelarsi prematura. Siamo pragmatici, accantoniamo una somma da usare in caso di necessità. Capricorno, da empatici ci sentiamo chiamati ad aiutare gli altri, ma stabiliamo confini sani per non esaurirci. Dobbiamo usare il sesto senso e perspicacia per comprendere i bisogni profondi di chi ci sta vicino. Acquario, siamo chiamati ad allentare la presa sul materialismo e a ridefinire il concetto di ricchezza, una bonifica mentale e materiale per ritrovare leggerezza. L'obiettivo non è quello di avere di più, ma di amare maggiormente ciò che abbiamo e chi è accanto a noi. Pesci, la nebbia si dirada e le vecchie paure iniziano a svanire in un'esperienza liberatoria e trasformativa. Se dei segnali ci sembrano confusi, annotiamoli e torniamo a leggerli in un momento di maggiore calma. Sarà davvero utile. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. State attenti a buttare al vento le persone. Alcune imparano a volare. John Blauer. Radio Nostalgia.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua?
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983, una certezza.
17: Ci siamo, ecco la cassaforte.
18: Non mi ricordo la combinazione.
17: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
18: Vai.
17: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
18: Sì?
17: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
18: Ah, Andreoni.
17: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
21: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
23: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
24: Vale, ma che cos'è?
23: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
24: Wow, e quindi?
23: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti. Nessuno escluso.
24: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
23: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
25: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
26: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
12: Sono le 9:58 minuti.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza di intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele i droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna, di origini colombiane, ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
17: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
19: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
20: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
21: Dove, oh, dove?
20: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
21: Ah, sì, Ciccio Pennello.
20: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
19: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
20: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
22: Questa è Radio Nostalgia.

0: Aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con Bidirova. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
7: Sono le 10:32.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In A11 permane coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sulla diramazione Lucca Viareggio, code a tratti per 1 chilometro tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. E arriviamo alla Fipilì verso il capoluogo, code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al trasporto pubblico locale. Per domani 29 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa in varie modalità il servizio Trenitalia Toscane e la tranvia di Firenze. Per quanto riguarda Trenitalia, lo sciopero parte dalle 21 di questa sera fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Radio Nostalgia.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
13: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
12: Da Progetto Casa.
13: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
12: Con una promo così, corriamo!
13: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
12: Da Progetto Casa. Aran.
14: L'offerta scade il 30 maggio.
15: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
16: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
17: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
18: Direttore sanitario Nadia Singarella.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.

Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90. Radio Nostalgia. Inizia ad ascoltarci

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: 70 80 90 Radio.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli, i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sono le 10 e 54 minuti.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia, il gol di Mateta al 50° sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano, ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano 2 tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana dopo l'1-1 dell'andata. I marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17ª tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18ª frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Euro Target Viaggi, presenta... Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
15: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas, maialino arrosto, pecora in umido.
14: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
16: Ci siamo, ecco la cassaforte.
17: Non mi ricordo la combinazione.
16: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
17: Vai.
16: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
17: Sì?
16: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
17: Ah, Andreoni.
16: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
18: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
19: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
20: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
21: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
20: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
22: Questa è Radio Nostalgia.

0: parte il ritornello e canti, sei nel posto giusto.
1: Radio Nostalgia.
0: Le canzoni non invecchiano, neanche i tuoi ricordi.

Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre

0: e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.

0: 1978 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sono le 11:30.
9: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni e temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio. In serata e nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
12: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
11: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas, maialino arrosto, pecora in umido.
12: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
13: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
14: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
15: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
16: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
17: Vale, ma che cos'è?
16: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
17: Wow, e quindi?
16: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
17: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
16: Non vedo l'ora, vi aspettiamo.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
19: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con gli attratti per traffico verso nord tra bivio Compranare Firenze Nord A11 e B1 variante di Valico. In A12 permangono con gli attratti verso Genova tra Versilia e Massa, con gli attratti anche in Fipilì tra la Strassigna e Firenze Scandicci per chi viaggia verso il capoluogo. Siamo al trasporto pubblico locale per domani 29 maggio. Alcune sigle hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per quanto riguarda il servizio urbano ed extraurbano di Autorine Toscane. Le fasce di garanzie sono comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29 per la tranvia di Firenze, mezzi garantiti dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20, mentre per il trasporto ferroviario lo sciopero parte dalle 21 di questa sera e prosegue fino alle 21 di domani. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo di nuovo insieme anche in questo giovedì, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi di questo spazio che ogni giorno vi vede alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Sì, mandando adesso una nota vocale al 338-6360-114 con nome, città e tre canzoni, potresti essere tu il protagonista della puntata di domani. Sì, perché chi la manda oggi è in onda domani. Oggi andiamo a Catania.
1: Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea, un saluto a tutti gli amici di Radio.

0: Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le 3 canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea e un saluto a tutti gli amici di Radio Nostalgia.
1: Oggi il 3 per te ci ha portato in Sicilia dalla Giuli, che ogni tanto si fa sentire con un vocale al 338-6360-114. E voi cosa state aspettando? Mandatemi adesso il vostro 3 per te con nome, città e 3 canzoni. Vi ridò il numero, così Danny è contento: 338-6360-114. Numero che potete utilizzare anche per chiederci un po' di info, perché ce le state chiedendo già in tanti su come funziona il nostro weekend. Domani sera ci vediamo dalle 18.30 in poi in piazza Matteotti a Sarzana, che per 4-5 giorni si trasforma nella città inclusiva perché va in scena il Free Food Festival, la seconda edizione. Insieme a me, Valentina Leporati Laveglia, Luca Giorgi, vi racconteremo in diretta questo festival strepitoso che si apre proprio domani e che dura parecchi giorni nel cuore di Sarzana, dedicato al mondo della celiachia, vegan e vegetaria. Insomma, tutti qua, insomma, festival inclusivo. Ok, sabato invece c'è la prima tappa dell'estate nostalgia, ci vediamo a Fivizzano, Sapori 2026, dalle 21 sul palco Faustabelli e tanti, tantissimi artisti. Dalle 22 arrivano invece tutti i DJ di Radio Nostalgia e anche Stefano Reis, quindi questo sabato tutti a Fivizzano. Tutte le info sui nostri eventi le trovate sul sito radionostalgia.fm. Ci fermiamo, torniamo più tardi. Bacio. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
11: Sono le 11 e 52 minuti.
12: Radio Nostalgia, giornale radio.
13: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, alla Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rindernech. Ed è tutto, a più tardi.
14: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
15: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
14: Da Progetto Casa.
15: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
15: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa, Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
18: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
19: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
18: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
19: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
20: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
21: viaggi di gruppo.
20: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
22: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: sotto la frequenza dei The Secchi Brothers. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14. Nostalgia Upside Down. Siete pronti a passare dall'altra parte?
1: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Faustabelli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secchi, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ped Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
2: Città

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
3: Sono le 12:31.
4: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 1 direttissima in direzione Roma tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio. Passiamo sulla FIPI lì, anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Campo di Marte. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi o variazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Radio Nostalgia.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
10: Radio Nostalgia.
9: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
11: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
9: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
11: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
9: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
11: è quando torni.
12: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
13: Ci siamo, ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah, Andreoni.
13: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
15: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
16: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese. mese.
17: Dove? Oh, dove?
16: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
17: Ah, sì, Ciccio Pennello.
16: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
15: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
16: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
18: Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro,

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Sono le 12 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
5: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
4: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
6: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici, le parole del ministro Smotrich.
4: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
7: Noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarli.
4: Torniamo alla cronaca, ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino, sull'Appennino modenese. Lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
8: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita, primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale, oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
10: Sardegna in festa, 19ª edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: Icone, tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Seadas, maialino arrosto, pecora in umido.
10: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
11: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
12: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia, presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
13: Direttore sanitario Nadia Singarella.
14: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
2: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
3: Vale, ma che cos'è?
2: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
3: Wow, e quindi?
2: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
3: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
2: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
1: Questa è Radio Nostalgia.

Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

Gira il nastro e riavvolgi la tua vita. Il tempo è un cerchio che si capovolge. Nostalgia Upside Down. Dalle 13 alle 14, solo su Radio Nostalgia.

0: Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
1: Sufficio.

0: 8 sa di felicità.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio. In serata è nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
8: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: L'offerta scade il 30 maggio.
12: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Ci siamo, ecco la cassaforte.
16: Non mi ricordo la combinazione.
15: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
16: Vai.
15: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
16: Sì?
15: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
16: Ah, Andreoni.
15: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
16: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
17: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
18: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
19: Vale, ma che cos'è?
18: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
19: Wow, e quindi?
18: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
19: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
18: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

0: una cosa speciale per voi che vi
1: metterà sotto sopra.
2: Siamo dall'altra parte del suono. Upside Down su Radio Nostalgia.
3: Ok, Max. Torniamo a casa.

luci al neon che tremano e ombre che prendono vita. Benvenuti nel lato oscuro degli anni Ottanta. Nostalgia, Upside Down.

0: Cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
4: Sono le 13:54.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La terapia genica si conferma una cura efficace anche per la sindrome di Wiskott-Aldrich, una malattia genetica rara e potenzialmente fatale che colpisce le cellule del sangue. A dimostrarlo sono i risultati di uno studio del San Raffaele. I ricercatori hanno prelevato le cellule staminali dal sangue dei pazienti e hanno inserito al loro interno la versione corretta del gene, così che questi siano in grado di differenziarsi in piastrine e globuli bianchi sani. Tutti i pazienti coinvolti nel test stanno bene e non presentano più le continue infezioni, disturbi autoimmuni e infiammatori o le gravi emorragie associate alla malattia. Il loro sistema immunitario dunque è tornato a funzionare e a produrre anticorpi. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
7: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
7: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
7: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
10: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
9: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas, maialino arrosto, pecora in umido.
10: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
11: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
12: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
11: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
12: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
13: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
11: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
14: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
15: Vado, ma è bellina sta macchinina.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
17: Questa
4: è Radio Nostalgia. Speed.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
0: Sono le 14 e 32 minuti. Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un lieve indebolimento dell'anticiclone legato a infiltrazioni di aria più umida da nord-est porterà una maggiore variabilità sull'Italia in un contesto climatico sempre molto caldo, con qualche annuvolamento in più, acquazzoni temporali che si ripresenteranno poi nel pomeriggio sui rilievi alpini, prealpini e soprattutto sulla dorsale appenninica. In estensione anche localmente le zone pianeggianti del versante tirrenico, in particolare al Lazio. In serata è nottata anche alla Valpadana occidentale. Le temperature massime perderanno qualche grado, ma rimarranno sempre intorno ai 32-33 gradi in Valpadana e sulle aree interne tirreniche. Un po' di vento da nord in rinforzo sul basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
8: 9.80.
7: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
9: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
7: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
9: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
7: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
9: è quando torni.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi. C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
1: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
2: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
3: Siamo amanti della pasta.
2: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
4: E anche basta con questo spot!
5: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti tra Impruneta Greve Inchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia è invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Siamo di nuovo insieme anche in questo giovedì, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi di questo spazio che ogni giorno vi vede alternarvi ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Sì, mandando adesso una nota vocale al 338-6360-114 con nome, città e tre canzoni, potresti essere tu il protagonista della puntata di domani. Sì, perché chi la manda oggi è in onda domani. Oggi andiamo a Catania.
1: Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea, un saluto a tutti gli amici.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le 3 canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea e un saluto a tutti gli amici di Radio Nostalgia.
1: La Giuli che ci ascolta ogni giorno da Catania ci ha inviato proprio ieri al 338-6301-114 la sua nota vocale. Voi cosa state aspettando? Volete essere i protagonisti della puntata di domani? Inviatemi ora il vostro 3 per te con nome, città e 3 canzoni al nostro numero. Ve lo ridò: 338-6360-114. Mi raccomando, al più veloce, la puntata di domani è aggiudicata, assicurata. Vi ricordo l'appuntamento a non perdere proprio questa sera alle 18:30 con l'ultima puntata della stagione di Tutta un'altra farina, il primo programma in Italia dedicato al mondo della celiachia, che da domani ci vedrà protagonisti a Sarzana. Sì, perché da domani c'è il Free Food Festival 100% gluten free, vegan e vegetarian, con noi che saremo in diretta, ve lo racconteremo anche alla radio dalle 18:30 alle 21:30 dalla centralissima piazza Matteotti. Sarzana diventa la città inclusiva, più inclusiva d'Italia, e noi, io, la Leporati, la Velia e Luca Giorgi, ve lo racconteremo anche alla radio. Sabato invece tutti a Fivizzano, c'è la prima tappa dell'estate Nostalgia a Sapori. Dalle 21 vi aspettiamo tutti alla transenna della prima tappa dell'estate Nostalgia. Volete sapere di più sui nostri eventi? Andate subito sul sito radionostalgia.fm. Ci sentiamo più tardi, 17:30, sempre qui puntuali con l'ultimo appuntamento del 3 per te di oggi. Nostalgia
2: 3 per te. Radio Nostalgia. Calebo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
5: Sono le 14:55.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo, Di Giorgio Fornelli. fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del super boss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano, la società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
5: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
5: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
10: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
9: Da Progetto Casa.
10: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
9: Con una promo così, corriamo!
10: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
9: Da Progetto Casa. Aran.
11: L'offerta scade il 30 maggio.
12: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
13: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
12: Icone tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas, maialino arrosto, pecora in umido.
13: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
16: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
2: goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
3: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
6: Vale, ma che cos'è?
5: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
6: Wow, e quindi?
5: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
6: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
5: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre e solo su Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 invece, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Versilia e Massa in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
3: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
4: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
5: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
4: Icone, tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas, maialino arrosto, pecora in umido.
5: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
6: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Acquane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: aspetto ogni mercoledì alle 10.30 su Radio Nostalgia con Andrea Secci.
1: Chiara Blum, un programma in collaborazione con BD Rova. Grazie ai sistemi automatizzati BD Rova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Blum, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Sono le 15:57.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Scambio di accuse reciproche sulla violazione del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, colpita dalle forze americane Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni 80. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. 3 feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
7: Con Go Yes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
8: Go Yes Viaggi di Gruppo.com.
9: Il mondo è più bello insieme a noi.
10: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
11: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
10: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa, Aran.
12: L'offerta scade il 30 maggio.
13: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
14: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
15: Siamo amanti della pasta.
14: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
16: E anche basta con questo spot!
17: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocha d'Or e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
22: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
21: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
22: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
1: Ciao, sono Andrea Favaretto.
0: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
1: Di relazioni.
0: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
1: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il

0: Dighi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centro colore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. BD Rova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
7: Sono le 16 e 32 minuti.
8: Radio Nostalgia. Viabilità.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece a causa di lavori e restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Sulla statale 1 Aurelia invece ancora chiusa la corsia in direzione sud per un incidente avvenuto al chilometro 153, percorso alternativo con indicazioni sul posto. Treni a causa di un convoglio fermo tra Carrara Venze e Massa Centro e regionali percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
8: Radio Nostalgia.
10: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
11: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
12: Io dormo benissimo.
11: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
12: Basta russare.
11: Mi prendi in giro?
12: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
11: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
12: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
14: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
15: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
14: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a 2 ruote è in buone mani?
15: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
16: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici 2 ruote.
14: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
18: Ma dove è bellina sta macchinina? Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it
22: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Sono le 16 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, a un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP: ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri: Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21.15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il settimo appuntamento stagionale, con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10.45 le qualifiche MotoGP, alle 14.55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile, che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
13: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
13: Da Progetto Casa. Aran.
14: L'offerta scade il 30 maggio.
15: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
16: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
15: Icone tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas, maialino arrosto, pecora in umido.
16: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
17: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
3: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
2: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
4: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia.
3: GoYes, viaggidigruppo.com.
4: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
5: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
6: Vale, ma che cos'è?
5: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
6: Wow, e quindi?
5: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
6: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
5: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà.

0: Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
9: Sono le 17 e 34 minuti.
10: Il meteo di Radio Nostalgia.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
12: Nelle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da aria più umida da est che porta annugolamenti frequenti sui rilievi, acquazzoni e temporali sparsi su gran parte della dorsale appenninica, qua e là anche sulle Alpi, in estensione anche a Toscana, Lazio entro sera, poi nuovi temporali anche in Val Padana tra sera e notte. Le temperature rimangono sempre molto elevate per il periodo, ma cominciano a perdere qualche grado. Venerdì le massime non andranno oltre i 31-32 gradi sulle aree interne del centro-nord, valori più bassi al sud, sulle zone costiere dove si sta sotto i 30 gradi. Ancora un po' di variabilità venerdì, soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
13: 9.80.
14: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
15: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, mirata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
14: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
15: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
14: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
15: è quando torni.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
18: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
19: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
20: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
21: Direttore sanitario Nadia Singarella.
22: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
23: Madonna, è bellina sta macchinina.
24: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
25: Siamo amanti della pasta.
24: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
26: E anche basta con questo spot!
27: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
18: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Passiamo sulla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 55 e 300 si segnalano 4 km di coda tra Lucca Est e Altopascio in direzione Firenze. Code a causa del traffico intenso invece in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze e in uscita all'Astra Signa in direzione Mare. Ancora per traffico intenso in A15 un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: questo giovedì con il 3 per te. Ancora buonasera, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti indiscussi di questo spazio. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Vi do subito il numero 338-6360-114, pronto a ricevere i vostri 3 per te con nome, città e tre canzoni, proprio come ha fatto ieri, e quindi la protagonista di oggi, la Giulia.
1: Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea, un saluto a tutti gli amici di Radio.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Nostalgia, sono Giuliana da Catania e oggi vorrei dedicare il mio 3 per te a tutti i supporter di Francesco Gabbani. Le tre canzoni che vorrei ascoltare sono I Like Chopin dei Gazebo, Vaffanculo di Marco Masini e Summer Funk di Francesco Gabbani. Un bacione, grazie Andrea e un saluto a tutti gli amici di Radio Nostalgia.
1: Grazie alla Giusy che sarete la protagonista del 3 per te di questo 28 maggio e grazie a tutti voi che magari state pensando proprio in questo momento di partecipare a questo programma, magari proprio domani. Mandatemi subito al 338-6360-114 la vostra nota vocale con nome, città e 3 canzoni. Al più veloce la puntata di domani, ovvero vi potete risentire domani a quest'ora sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Nostalgia. Ci fermiamo, torniamo tra meno di un'ora con l'ultima puntata della stagione di Tutta un'altra farina insieme a Valentina Leporati, che sarà con me anche domani proprio alle 18.30 in diretta, però dal Free Food Festival che si apre domani a Sarzana, e ve lo racconteremo in diretta io, la Leporati, la Veli e Luca Giorgi. Quindi insomma parleremo di questo fantastico mondo, quello della celiachia e non solo, sia oggi alle 18.30 con l'ultima puntata di Tutta un'altra farina, sia domani con la grande inaugurazione del Free Food Festival di Sarzana. Ci fermiamo, grazie a Danny. Un bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia. 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fibizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fibizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono le 17 e 58 minuti.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato 3 persone, una di loro è in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato cacciato per legami con lo Stato Islamico, aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica, inoltre, ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio, il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino, raggiunti nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis, Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
16: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
15: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
16: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
17: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
18: Vado, ma è bellina sta macchinina.
19: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
20: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
19: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
21: Dal 3 al 7 giugno, il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta...
22: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
21: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, searas, maialino arrosto, pecora in umido.
22: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
23: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
24: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
25: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
26: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
27: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fidizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fidizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
3: Una volta in farmacia, correvi tutto il giorno. Oggi no. Grazie ai sistemi automatizzati Bidirova, tutto è più veloce, più preciso, più semplice. E tu puoi finalmente fare la differenza con le persone. Automatizza, evolvi, cresci. Bidirova. Scopri di più sul sito bd.com/rova.
4: Sono le 18 e 28 minuti.
5: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
6: viaggi di gruppo.com.
5: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
7: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
8: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
7: Da Progetto Casa.
8: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
7: Con una promo così, corriamo!
8: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
7: Da Progetto Casa. Aran.
9: L'offerta scade il 30 maggio.
10: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
11: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
10: E con i tipici piatti della cucina sarda: malloreddus, culurgionis, seadas, maialino arrosto, pecora in umido.
11: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
12: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
5: Vale, ma che cos'è?
4: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
5: Wow, e quindi?
4: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
5: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
4: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia.
1: Sei un po' triste?
2: No.
1: Come no?
2: Ah, vabbè, sì, perché
1: è l'ultima puntata, però il lato positivo è che domani sera comunque saremo di nuovo in diretta.

0: quindi
1: esatto,
0: sta.
1: Esatto. Cioè, concluderemo questa stagione con il botto, perché faremo una grande festa.
0: Bentornati! No, perché siamo in diretta, no? Ci dimentichiamo questa cosa.
1: È vero, è vero.
0: Questa è Radio Nostalgia, questa è tutta un'altra farina. Il primo programma in Italia alla radio che parla di celiachia e che è giunto al termine.
1: Sì, ultima puntata della stagione.
0: Della stagione, poi torneremo.
1: Sì, stiamo già pensando alla nuova stagione con tantissime sorprese. Io ho già delle idee che ti proporrò, che tu ovviamente approverai, perché così
0: già
1: funziona.
0: Deciso, va bene. Però non pensiamo, cioè viviamo quello che possiamo, sì, vivere tra oggi e domani, perché domani dalle 19:30, mi ricordo male.
1: Ma iniziamo anche prima.
0: Ma sì. Domani da mezzogiorno saremo in diretta da Sarzana, dove si apre ufficialmente il Free Food Festival.
1: Esatto, esatto.
0: Che è il primo festival,
1: esatto,
0: italiano, però è arrivato alla seconda edizione. Sono avanti,
1: esatto,
0: di
1: è il primo festival in Italia completamente gluten free, vegetariano e vegano. Abbiamo
0: perché?
1: Proprio il primato, perché cerchiamo di essere super inclusivi, quindi chiunque venga lì deve poter godere delle prelibatezze che troverà, e si svilupperà quest'anno in 3 piazze della città. L'anno scorso eravamo solo in piazza Matteotti, non ci aspettavamo così tante persone, sono arrivate più di 10.000 persone, quindi veramente un delirio, una grandissima emozione, ma anche insomma qualcosa di inaspettato per una prima edizione. Quindi abbiamo deciso di allargarci e trasformeremo Sarzana nella città inclusiva.
0: Bella.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Bella, quindi domani piazza Matteotti, piazza Garibaldi
1: e palco De André.
0: Ok.
1: Sì. E piazza Matteotti, noi apriremo le porte del festival alle 17, alle 18 ci sarà la prima speaker, che sarà una speaker d'onore, perché la senatrice Elena Murelli, quindi ci racconterà dal punto di vista istituzionale i passi avanti che si stanno facendo e che si sono fatti sul tema celiachia e non solo. E poi ci siamo noi con la diretta.
0: A noi?
1: Sì, ci siamo proprio noi.
0: Ma la siamo sul palco?
1: Ti chiamo Andrea se te lo dimentichi, guai a te, cioè no, siamo... O sul palco, possiamo ancora decidere, o sul palco, a fianco al palco, comunque saremo in mezzo,
0: no,
1: alle persone.
0: No, perché a me mi piacciono dei fuori onda, le cose che non vedono le persone, quindi se possiamo evitare di stare sul palco sarei più contento.
1: Ah, c'è paura, eh?
0: No, ma così,
1: ah,
0: sai.
1: Ah, c'ha paura, vabbè. Comunque...
0: Ti faccio un'altra domanda.
1: Sì,
0: poi ti faccio la domanda.
1: Posso finirlo il discorso?
0: No, una cosa, okay. Ma domani noi cosa mangiamo?
1: Tutto.
0: No, noi onnivori, quelli che mangiano tutto.
1: Mangi come gli altri, quindi vabbè, tutto senza glutine, vegetariano e vegano, e rimarrai senza parole dalla bontà, te lo posso assicurare.
0: Va bene, dai.
1: Poi tra l'altro lì vicino a te mi sa che ci saranno i wrap di fake pollo, ci sarà la pizza, ci sarà la paella.
0: Come fake pollo?
1: Sì, pollo fatto con le proteine di soia, è buonissimo, è una roba strepitosa.
0: Vabbè,
1: ti faccio aprire i tuoi orizzonti, Andrea, sei troppo limitato.
0: Sì, da domani sera, ragazzi, divento vegano, eh?
1: Non lo so, ma sicuramente mangerai del buon cibo vegano.
0: Quindi insomma si può mangiare di tutto?
1: Di tutto, dal dolce al salato. Poi ci saranno anche tanti gadget che i nostri partner ci hanno mandato, quindi distribuirò cose buone a tutte le persone che insomma mi incontreranno.
0: Ah, gadget da mangiare, quindi?
1: Sì, sì, sì. Eh beh, un festival che parla di cibo, i gadget sono...
0: Non lo so, magari uno zainetto.
1: No, no, si magna, bisogna fare il pieno, perché a noi celiaci non capita mai di arrivare in un posto e non dover pensare, oddio, quello sì, quello no, forse devo chiedere. Lì hai la tranquillità di poter mangiare tutto quello che ti trovi davanti, ed è per noi la cosa migliore che ci possa succedere.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che ci saranno dei track che di solito, tendenzialmente, non per domani o per, insomma, per questo weekend, perché poi spieghiamolo, non è che finisce domenica.
1: No, noi facciamo 4 giorni, 29, 30, 31 maggio, 1 giugno, 4 giorni.
0: Mica, quindi ci avete anche il tempo, perché
1: esatto,
0: magari ve lo stiamo dicendo con un giorno di anticipo, ma per domani non riesco.
1: No, no, fino a lunedì.
0: Cioè, quindi avete voglia.
1: Sì, sì,
0: mettiamo,
1: sì,
0: un disco e poi torniamo, sì, e chiudiamo questa stagione, ma più che altro vi dobbiamo dire un po' di cose particolari che accadranno da domani in poi a Sarzana.
1: Sì.

0: Bentornati, questa è Radio Nostalgia, questo è Tutta un'altra farina con la Leporati e il Secci. Siamo arrivati agli sgoccioli, lo sapete, questa è l'ultima puntata di questa stagione. Domani saremo in diretta dal Free Food Festival.
1: Yes.
0: E la Vale è carica.
1: Ah, io sono felicissima, non vedo l'ora. Cioè, è tutto. Ho iniziato a lavorare a questa edizione a settembre dell'anno scorso. Mm. Non mi sembra vero di esserci arrivata, quindi sono contentissima.
0: Ma tu cosa sei, la direttrice artistica?
1: Più o meno, nel senso che io mi occupo degli speaker, di selezionare degli speaker, quindi appunto cercare persone che portino valore sul palco, che raccontino la celiachia dal loro punto di vista e che facciano un lavoro online e offline sul tema. Mi occupo di selezionare magari quelli che sono i partner che anche in questo caso che ritengo arricchenti per un evento come il nostro, e poi mi sono occupata quest'anno per la prima volta, perché è una novità, della parte salute e benessere, perché la socialità, che la celiachia, ne abbiamo parlato, è anche una malattia sociale, no? La socialità passa dallo sport, e lo sport per me è una parte fondamentale della mia vita e l'ho voluto portare anche nel festival. Quindi
0: anche
1: quest'anno...
0: perché, perdonami Vale, ma tu prima di andare nel disco mi hai detto: ah, noi dobbiamo caricare perché non siamo abituati, quindi poi dovrete anche smaltire.
1: Ah, te dici il cibo?
0: Ma non lo so.
1: Prega, si mangia per godere, non bisogna per forza smaltire.
0: Ho capito, se poi ci metti lo sport nel mezzo vuol dire che prima si mangia e poi si smaltisce.
1: Esatto, o prima si cuore e poi si mangia, che è meglio, si evita di vomitare.
0: Di vomitare, ecco, sì, concordo
1: sì,
0: con te.
1: Carino.
0: Quindi c'è quest'anno all'interno del Free Food Festival, che cosa ci sarà dedicato al benessere?
1: Allora, abbiamo chiamato una ragazza veramente deliziosa, celiaca, che si chiama Aurora, che si occuperà di fare Pilates in due momenti diversi della giornata: risveglio muscolare al mattino e Pilates la sera in piedi, quindi non c'è neanche bisogno del tappetino, le persone possono farlo senza bisogno di portarsi niente. Poi ci sarà Martina Grado con una lezione di HIIT, quindi cardio, un workout.
0: Come l'hai chiamato?
1: HIIT, High Intensity Training, non mi ricordo.
0: Ma è quella roba dove devi caricare come un mostro.
1: La Marte è forte, quindi insomma farà sudare le persone.
0: Okay.
1: Però anche questo aperto a tutti. E poi il 1° giugno alle 9 di mattina, quindi lunedì, ci sarà il ritrovo per la prima gluten free run d'Italia. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché sono state un numero totalmente inaspettato anche in questo caso, e correremo 5 km nel centro di Sarzana. Chi vuole corre, chi vuole cammina, chi vuole balla, si fa una passeggiata per il centro ed è il modo, ha alzato la mano perché ci stesse un attimo, è il modo per dimostrare che veramente si può fare una cosa insieme, che la celiachia può unire, e sulle magliette abbiamo fatto scrivere corriamo via dal glutine, ed è una roba troppo bella. Quindi prego, ora puoi farmi la domanda.
0: Ma si possono iscrivere atleti di qualsiasi genere alimentare?
1: No,
0: nel senso,
1: ha paura che i celiaci
0: correre
1: siano
0: via dal glutine.
1: Setta. Non siamo una setta, mannaggia
0: ma
1: te.
0: Non siete una setta se non mi invitavate domani a raccontarla.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Ma tu quando mangi il risotto ti senti celiaco?
0: No.
1: Eppure stai mangiando senza glutine.
0: Ok.
1: Pensala così ogni volta che stai per dire una cavolata.
0: Ci ho messo una stagione intera,
1: ma ce l'ha fatta.
0: Ma adesso ho capito il senso.
1: Hai capito?
0: Con questa cosa del risotto noi vi salutiamo. Vi diamo l'appuntamento a domani sera dalle 19:30. Vi racconteremo questo festival strepitoso, che sarà poi la conclusione di questa stagione.
1: Sì.
0: Io
1: non
0: la Vale
1: ora.
0: E la Velia, insieme a Luca Giorgi, vi aspettiamo in piazza Matteotti. Invece con Tutta un'altra farina torniamo ottobre.
1: Presto, perché io voglio già ricominciare.
0: Ciao Vale, ciao.
2: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.
3: Tutta un'altra farina su Radio Nostalgia.

0: davanti al D su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema.
4: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.
6: Sono le 18:53.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria. Nel terzo set ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
1: L'economia.
8: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
9: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
8: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL, Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i $93 al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
12: Cerchi un'auto senza pensieri con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi. C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
1: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
2: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
3: 9.80.
4: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
5: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
4: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
5: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
4: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
5: è quando torni.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
7: Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: date, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Sono le 19 e 29 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore l'anticiclone viene disturbato da aria più umida da est che porta annuvolamenti frequenti sui rilievi, a quazioni e temporali sparsi su gran parte della dorsale appenninica, qua e là anche sulle Alpi, in estensione anche a Toscana, Lazio entro sera, poi nuovi temporali anche in Valpadana tra sera e notte. Le temperature rimangono sempre molto elevate per il periodo, ma cominciano a perdere qualche grado. Venerdì le massime non andranno oltre i 31-32 gradi sulle aree interne del centro-nord, valori più bassi al sud, sulle zone costiere dove si sta sotto i 30 gradi. Ancora un po' di variabilità venerdì, soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
7: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
6: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
7: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
8: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
6: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
9: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
10: Vado, ma è bellina sta macchinina.
11: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis, Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e l'allacciamento con la 11 in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si ricorda infine che è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti di 24 ore a partire dalle 21 di stasera per i treni, mentre per l'intera giornata di domani lo sciopero coinvolgerà il servizio bus di Autolinee Toscane e il servizio tranvia di Firenze. Il dettaglio delle fasce garantite sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Calevo, materiali edili dal 1888, presenta Estate Nostalgia. Sabato 30 maggio, Sapori, Fivizzano. Dalle 21 sul palco di Piazza Medicea, Fausta Belli e tutti gli artisti di Aspettando l'Estate Nostalgia. Dalle 22 si accende la notte con i DJ di Radio Nostalgia. Andrea Secci, Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, la Warrior Family di Simone Ranieri, Robetti, Vito il Cocorito e tanti altri. Sabato 30 maggio ti aspettiamo per vivere una notte di musica, spettacolo e divertimento nel cuore di Fivizzano. Estate Nostalgia, in collaborazione con Chiara Bloom, Ted Stampa, Little Italy Barbershop, Velvet Mirror Experience, Lunigiana World. Estate Nostalgia, ingresso gratuito.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
8: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
7: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
10: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
9: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne 2, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. 3 gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre ritenuto vicino al boss, e in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante, Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
7: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'altoatesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
7: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
13: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
12: Icone tipici piatti della cucina sarda: Malloreddus, Culurgionis, Searas, maialino arrosto, pecora in umido.
13: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.
14: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
19: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Free Food Festival Sarzana, dal 29 maggio al 1 giugno.
21: Vale, ma che cos'è?
20: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva. 100% gluten free, vegetariano e vegano.
21: Wow, e quindi?
20: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti. Nessuno escluso.
21: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi. Ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
20: Non vedo l'ora. Vi aspettiamo.
22: Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 27 minuti. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Dal 1888 Calevo è il punto di riferimento per costruire, ristrutturare e arredare. Materiale edile, prodotti siderurgici, brico, antinfortunistica, centrocolore, idraulica, showroom, ceramiche e arredo bagno. Tutto quello che ti serve in un unico partner. Esperienza, qualità e consulenza da oltre 130 anni. Vieni a trovarci nei punti vendita in provincia di Genova, La Spezia e Massa Carrara. Calevo, costruiamo valore ogni giorno.

0: più bassi al sud, sulle zone costiere dove si sta sotto i 30 gradi. Ancora un po' di variabilità venerdì, soprattutto sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
4: Io dormo benissimo.
3: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Basta russare.
3: Mi prendi in giro?
4: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
1: Dal 3 al 7 giugno il Circolo Sardo Narada, con il contributo di Eurotarget Viaggi, presenta
5: Sardegna in festa, 19esima edizione. Aio! Folklore, spettacolo, tradizione, cultura, stand enogastronomici, artigianato e musica dal vivo.
1: E con i tipici piatti della cucina sarda: mallo reddus, culurgionis, searas, maialino arrosto, pecora in umido.
5: Dal 3 al 7 giugno, Sardegna in festa. Aio! Parco Verde, Olmi, Quarrata.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
2: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
3: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
2: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
3: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
2: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
3: è quando torni.
4: Alfieri Auto presenta Shock Stock. Prezzi shock su tutto lo stock. Auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Fino a 5 anni di garanzia. Finanziamenti a tasso zero. Antifurto satellitare in omaggio. Lotto limitato a 50 vetture. Offerta valida dal 18 al 30 maggio. Alfieri Auto, Calenzano.
5: Vado, ma è bellina sta macchinina.
6: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Sono le 20 e 55 minuti.
3: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
4: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
3: Da Progetto Casa.
4: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
3: Con una promo così, corriamo!
4: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
3: Da Progetto Casa. Aran.
5: L'offerta scade il 30 maggio.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
9: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
8: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
9: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
15: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani.
16: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
15: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
18: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
19: Una specie di monumento?
18: Acqua?
19: Un monumento alla cucina di eccellenza?
18: Brava! Ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
19: Wow!
18: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
19: E la buona cucina toscana.
18: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 28 minuti. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La diesis, sì, basso re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Non ti ho mai visto da queste parti.
7: Sto cercando il mio cane.
8: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
6: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
9: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
7: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro. Scappa!
9: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di sua madre.
10: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
9: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
7: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
9: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
7: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
9: Cavolo, smettila!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!

0: assicurazione completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

Mezzo milione di persone ogni settimana ci ascolta. Mezzo milione di cuori, mezzo milione di emozioni. Tra chi canta in macchina la sua canzone preferita, chi resta fermo sotto casa aspettando che finisca quel brano, quel programma. Grazie. E se ci ascolti, dillo a tutti. La musica più bella degli anni 70, 80 e 90 l'ascolti sempre.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Sono le 21 e 54 minuti.
6: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
7: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
8: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
9: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
10: Direttore sanitario Nadia Singarella.
11: Free Food Festival Sarzana dal 29 maggio al 1 giugno.
12: Vale, ma che cos'è?
11: Il Free Food Festival è il festival che trasforma Sarzana nella città inclusiva, 100% gluten free, vegetariano e vegano.
12: Wow, e quindi?
11: Quindi tutta la città si riempirà di cibo, musica, divertimento per tutti, nessuno escluso.
12: Allora sai che c'è? Veniamo anche noi, ci vediamo dal 29 maggio a Sarzana per il Free Food Festival.
11: Non vedo l'ora, vi aspettiamo!
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Non ti ho mai visto da queste parti.
15: Sto cercando il mio cane.
16: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
14: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
17: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
15: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro. Scappa!
17: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
16: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
17: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
15: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
17: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
15: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
17: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
18: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Non ti ho mai visto da queste parti.
14: Sto cercando il mio cane.
15: Ci sono solo lupi in giro in questo periodo.
13: In fondo al paese c'è un uomo che vive da solo.
16: E voi due, mi raccomando, state lontani dalla casa di Lorenzo.
14: Sembra Polifemo, fa paura. Sono sicuro che brilla lì dentro.
17: Scappa!
14: Credevo di essere qui per cercare Birillo. Invece sono prigioniero di uno che tiene in casa la foto di tua madre.
18: Tu per lei eri tutta la sua vita, tutto il suo mondo. Tu sei anche tutto il mio mondo.
16: La vita di un cane non vale la vita di un bambino.
14: Non sono d'accordo. La vita di Birillo vale quanto la mia.
19: C'è chi dice che ci sono anche i lupi.
20: Lupi, pantere, coccodrilli, serpenti velenosi.
14: Ma lo smetti!
1: Io non ti lascio solo. Il nuovo film di Fabrizio Cattani. Al cinema!
21: Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia. Insieme al meglio dei 70 e dei 90.
22: Radio Nostalgia.
21: Inizia ad ascoltarci e passa parola.

0: Radio Nostalgia.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.